0: Attendemi!
1: Ehi, favella, già con troppo bollor, la gagliarda giovinezza lo sprona, e un astuto seduttor che ti ingombra in cammino.

signor! Le campane risuonino, fermo! Fratelli! L'Italia con cinque pensate! Questo grado di sangue lontano!